Vi semo tutti, vi semo godi, vi semo sotto un cabo nuzzara te nogi. Me gogni nema abizzative, e vi semo gomma la sente dreive. Vi semo bölci, vi semo temete, vi semo cioccolade e borna beru serete. Chi ci tagnara, chi ci totele, vi semo mindere che moscamo satere. Esti c'è vi semo gomma, vi semo gomma, let esti c'è vi semo gomma. Ja, ja, ja. Ja, pukatitka, tenjuk oranja. E vi sem moga mala bačka dmega boranja. Vi sem amarčit, vi sem akorčit. E vi sem kerašit, ke se iga bočit. Vi sem ket buva.